Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.
1: Solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato.

La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fatica. Sono sempre stata una tipa maldestra, lago negro nei boschi, al caccia di adrena.

Ma quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù.

tradiscono i decenni, saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai, se non li perderai, tradiscono i decenni.

tradiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli. Questi anni

0: Bar.
1: Hai gli occhi di tuo padre, la bocca di tua madre, sul tuo viso loro due stanno ancora insieme. Ti ha distrutto l'amore, è il mio stesso veleno. 26 lettere ed ancora non ci chiamiamo. È un dolore di lusso il tuo scritto d'incestro.

E agli occhi degli altri sembra che penso solo a divertirmi. Sento un corpo che sanguina, forse un passo dagli inferi. Visto questo foglio vorrei, ma non voglio ficcarmi nel culo quel cazzo di orgoglio. Dimmi che è un incubo, mascherato da sogno. Eppure

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: sarà. Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Non perdere il ritmo e la magia della musica italiana. Sintonizzati su Radio Studio Play.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play.

tacito, non mi capacito, mentre mi musico, come uno storico, accetto il carico di un mondo panico, ma incomprensibile visto da qui, visto da questa stanza, non c'è abbastanza distanza, visto da qui, da questa stiva, non colgo la prospettiva, è piatto, il mondo certe volte sembra piatto.

Sta viaggiando su un treno e quando arriva mi farà sudare. Mi sto specchiando dentro una vetrina e mi guardo e sto da Dio.

sono così tese, questo treno non arriva mai. Chissà che faccia, che farai, così felice ed imbornito non mi hai visto mai. Ti sto aspettando, sono così agitato, come sarai vestita? Sei così bella come bella la vita, per me che sono così innamorato. Mi siedo e mi alzo e non so più che fare, mi viene di cantare. Oh bella bionda, cosa hai fatto a quest'uomo che non sapeva, che sapeva amare? Ma dimmi quando arriverà. Sono così teso e questo treno non arriva mai. Chissà che faccia, che fa.

Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena,

E per questo ti scrivo, oggi non mi parli perché in fondo ti uccido, perché in fondo mi uccidi, perché in fondo mi uccidi. Siamo uguali opposti con i cuori divisi.

la notte porta via il dolore, mi accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina, aspetta qui e

così ho deciso di partire verso il mare, lontano dalla gente che non posso amare. Ho perso troppe volte, sai, la direzione, e più stavo da solo più era facile pensare. Ma io pensavo a te, soltanto a te, a quei tuoi occhi grandi che non so com'è, come si faccia a dimenticare.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

0: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.
1: Look at that.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna ragazzo, sogna. Quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più.

Una strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

Buona domenica 3 maggio 2026, la Chiesa ricorda i Santi Filippo e Giacomo Apostoli. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice che le parole siano come perle, rare e preziose. Un invito alla ponderazione e alla sintesi nella comunicazione. E oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1494 Cristoforo Colombo scopriva la Giamaica e la definiva la più bella isola che occhio umano abbia mai veduto. Nel 1815 gli austriaci prevalevano sull'esercito del Regno di Napoli nella battaglia di Tolentino e Gioacchino Murat ordinava la ritirata. Nel 1922 al Teatro Nicolini di Firenze andava in scena per la prima volta in Italia un'opera di Anton Chekhov. Era Zio Giovanni, il dramma scritto nel 1897 con il titolo di Zio Vania. E nel 1968 l'occupazione dell'Università Sorbona a Parigi dava l'avvio alla rivolta studentesca del 68. 50 anni fa, nel 1976, dopo un lungo digiuno di protesta, il radicale Marco Pannella otteneva spazio in TV dalla RAI per la campagna elettorale. Nel 1979 le elezioni politiche britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore di Margaret Thatcher con il 43,9% dei voti. Nel 1985 entrava in commercio il foglio di calcolo Excel, inizialmente riservato agli utenti dei computer Apple. Nel 1998 il Consiglio europeo riconosceva l'adempimento dei parametri di Maastricht per 11 paesi, tra cui l'Italia, che quindi potevano adottare la moneta unica. Nel 2005 la sentenza finale per la strage di Piazza Fontana a Milano del 1969 individuava in Carlo Di Giglio l'unico colpevole, ma non era punibile perché il reato era prescritto. E 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi confermava l'indisponibilità a un secondo mandato. Sono nati il 3 maggio, nel 1469 il filosofo Niccolò Machiavelli, nel 1901 l'attore Gino Cervi, nel 1906 l'imprenditore Romeo Invernizzi, nel 1924 lo stilista Renato Palestra, nel 1957 l'attore e conduttore TV Dario Vergassola e nel 1959 la stilista Marina Spadafora. Nascevano oggi anche molti cantanti: Bing Crosby nel 1903, James Brown nel 1933, Dino nel 1948, Massimo Ranieri nel 1951, quindi oggi 75enne, e Elodie nel 1990. L'attrice Lucia Ocone nel 1974 e la giornalista e conduttrice TV Mirta Merlino, nata in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 3 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Sono state la migliore compagnia per affrontare la stupidità. Abbiamo ancora l'allegria. Se il cielo concedesse un po' di grazia ad ogni anima qua giù,

trovati amiche e amici con un altro appuntamento settimanale con i 10 brani italiani più ascoltati. Iniziamo subito con la numero 10.

0: Ora ascoltiamo la posizione numero 6 dei 10 brani italiani più ascoltati della settimana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Siamo giunti alla posizione numero 5 dei 10 brani più ascoltati.

0: Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

0: Dicono che c'è un tempo per seminare. E uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte. E un altro di giorno, teso come un lino. Aspettare.
1: C'è un tempo negato e uno segreto.
0: Un tempo un distante, tempo distante che è roba degli altri.
1: Che è roba degli altri.
0: Un momento.
1: C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

0: giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato,
1: e c'era tutto, un programma futuro
0: che non abbiamo avverato, è tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo solo.

0: Future Hits. I successi di domani li ascolti oggi in anteprima con Tony Cozzolino.
1: Ciao a tutti, sono Tony Cozzolino e vi aspetto ogni sabato e domenica alle 19 con il Future Hits. I successi di domani li ascolti oggi in anteprima solo su Radio Studio Play. Non mancate!

ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.

Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10. Apriamo così.

0: Belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli. Sono i più belli.
0: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023.
2: Abbiamo

0: Belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro è finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone Triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.

0: Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6. Ci va.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta I più belli.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango, il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come

0: i più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli. Sono i più belli.
0: Siamo tra le prime quattro, è lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco. Ai più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3, ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Joan Tile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie creativa.

0: Protagonisti e più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibra, Annalisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta. Numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

0: nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Mox Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Buona domenica 3 maggio 2026. La chiesa ricorda i santi Filippo e Giacomo Apostoli. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice che le parole siano come perle, rare e preziose. Un invito alla ponderazione e alla sintesi nella comunicazione. E oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1494 Cristoforo Colombo scopriva la Giamaica e la definiva la più bella isola che occhio umano abbia mai veduto. Nel 1815 gli austriaci prevalevano sull'esercito del Regno di Napoli nella battaglia di Tolentino e Gioacchino Murat ordinava la ritirata. Nel 1922 al Teatro Nicolini di Firenze andava in scena per la prima volta in Italia un'opera di Anton Chekhov. Era Zio Giovanni, il dramma scritto nel 1897 con il titolo di Zio Vania. E nel 1968 l'occupazione dell'Università Sorbona a Parigi dava l'avvio alla rivolta studentesca del 68. 50 anni fa, nel 1976, dopo un lungo digiuno di protesta, il radicale Marco Pannella otteneva spazio in TV dalla RAI per la campagna elettorale. Nel 1979 le elezioni politiche britanniche venivano vinte dal Partito Conservatore di Margaret Thatcher con il 43,9% dei voti. Nel 1985 entrava in commercio il foglio di calcolo Excel, inizialmente riservato agli utenti dei computer Apple. Nel 1998 il Consiglio europeo riconosceva l'adempimento dei parametri di Maastricht per 11 paesi, tra cui l'Italia, che quindi potevano adottare la moneta unica. Nel 2005 la sentenza finale per la strage di Piazza Fontana a Milano del 1969 individuava in Carlo Di Giglio l'unico colpevole, ma non era punibile perché il reato era prescritto. E 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi confermava l'indisponibilità a un secondo mandato. Sono nati il 3 maggio, nel 1469 il filosofo Niccolò Machiavelli, nel 1901 l'attore Gino Cervi, nel 1906 l'imprenditore Romeo Invernizzi, nel 1924 lo stilista Renato Balestra, nel 1957 l'attore e conduttore TV Dario Vergassola e nel 1959 la stilista Marina Spadafora. Nascevano oggi anche molti cantanti: Bing Crosby nel 1903, James Brown nel 1933, Dino nel 1948, Massimo Ranieri nel 1951, quindi oggi 75enne, e Elodie nel 1990, l'attrice Lucia Ocone nel 1974 e la giornalista e conduttrice TV Mirta Merlino, nata in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 3 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

monsieur. Tu ne préoccupes pas. Ma va.

Dove lavori? Se vivi ancora in centro, chissà, chissà, chissà quante cose che non so. Se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre,

cose ma un filo di voce. Guarda fuori piove, vorrei essere altrove, in un posto solo tra le tue parole, tra gli spazi vuoti del giorno e la notte.

Come fai a tornare qui senza bussare? Dimmi come fai, per niente facile.

0: Dai, non è sta roba. Un nuovo pesto. Cosa vogliamo fare?
1: Andiamo.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
0: 3 di marzo 2026, Exclusive Dance Chart. Eccole le tracce che stanno dominando le piste. Se amate bassi potenti, ritmi che non vi lasciano fermi, siete nel posto giusto. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, da Max Martinelli. Sono io, il vostro My Jockey. Con me Paolo Mariani e Isabi DJ, prontissimi al mix and play.
2: Lascia la chart questa settimana.
0: In partenza per New York, il volo per Ultranate. La bravissima cantante statunitense ci lascia con Free, Ultranate. Show Bell, uscita!

0: settimana scorsa?
1: Tre canzoni ci facevano cantare e ballare un po' di più rispetto alle altre la scorsa settimana. Alla numero 3 c'è la coppia Kunz e Theophilus London con Galaxy. In seconda solo l'info, Calvin Harris e Kasabian in Release the Pressure. La numero 1 era di Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait.

sapere se siete d'accordo. Iniziamo così con la numero 15. Gran bel lavoro per Dino Brown insieme a Talesa, la regina della dance. Eccoli insieme tra energia e una grande magia. Ti prendono un classicone e lo rianimano con una cassa dritta tutta da ballare. Because the night ci farà sognare. New entry, numero 15.

Allo scoperto delle tante novità della Exclusive Dove Short in questo terzo aggiornamento di marzo 2026. Numero 14, facciamoci sferare dal tocco magico di Fare Down. Basso ipnotico, sample vocale e soul che entrano dritto in testa. Un ritmo serrato e una classe da vendere per lui. Fare Down, Serious. Oh, diventiamo seri? Ma dai, divertiamoci. Numero 14.

0: è Exclusive Dance Chart.
1: Ciao Luisa, arriva la numero 13, mettiamoci comodi oppure no? Tutti in piedi, come ci aggiustiamo? Perché qui c'è il re della Latin House, Mr. Ugel, insieme a Salto che ci travolge in Jamaican Bam Bam. Un mix letale di Groove House, parti esclusivi, profumo di mare, la traccia più cool del pianeta sa come farci ballare. Jamaican Bam Bam, numero 13.
2: Never trouble, no. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition. I come feel nice up Jamaican. So Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican.

Can, for Tom,

State ancora ondeggiando con Usual Assault in Jamaican Bam Bam, Barrel, la numero 13. Ma attenzione, i prossimi due ci porteranno ai dischi caldi della settimana, ma andiamo per ordine. Ecco il classico uno dietro l'altro, il back to back. La numero 11 è un ritorno incredibile con l'energia pura di Tiesto e la voce di Brianna Grace. Il viaggio è in Beautiful Places. E in undicesima c'è Dino Rigoi, un ultimo singolo davvero intrigante con un riff potente e una tensione crescente in Falling Deeper. Exclusive Dance Chart, senti come suona.

Perdona, monsieur, voilà la numero 10. Eccoci servito il nuovo reggaeton di Elettra Lamborghini. Curve pazzesche, tanta energia. Inizia la festa e con lei l'allegria non va più via. Numero 10, Exclusive Dance Chart, Elettra Lamborghini. Voilà, la classifica giusta. E questa qua, Exclusive.

0: Chart.
1: All'Exclusive Dance Chart, il ritmo ci ribalta e l'anima si esalta. Number 9, una hit che butta tutto all'aria e mette tutto sotto sopra. Upside Down, ha un groove moderno fra nostalgia e futuro. Siete avvisati, Jane e Boys e David Guetta ci fanno divertire in Upside Down. Posizione numero 9.

Alla numero 8 della Exclusive Dance Chart, il vincitore di Sanremo 2026, Salda Vinci. Niente dubbi, solo tanta poesia. Qui l'amore fa rima con l'armonia. Un pezzo che fa scoccare la scintilla. La carezza della voce di Sal accende e non vacilla. Per sempre sì, numero 8 di Balzanelli, la version.

0: sì.
1: Come al solito, grandi personaggi dal mondo della dance alla Exclusive Dance Chart. Talisa, Feral Down, Ugel, Tiesto, Dino Leroy, Jaden Boys e David Guetta, Sal Da Vinci. Per noi adesso è arrivato il momento di accendere la macchina dei ricordi. Ecco, il disco flashback. Disco flashback. Per il disco flashback di questa settimana, beh, creiamo la giusta atmosfera da party in Costa Azzurra. E lo facciamo tra filastrocche, un bel coro di giovanissimi e un basso che scuote le ossa. Popolo della dance, alla riscossa! Con Kungs e Clef

arriva il Buzz in the Box con la scelta di questa settimana che ricade su Lei Icona Pop e Charlie XX. I Love It di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle e il Boot Remix. Bravo Balzanello! Sto remix è davvero ancora più bello.

parte così la scalata verso la numero 1 di questo primo aggiornamento di maggio 2026 della Exclusive Dance Chart, un inno house degli anni 90 e un grande classico intramontabile anche questo nella nuova versione di Mr. Bob Sinclair, Take Me Up, Gotta Get Up, e di Ralph Rosario. Questa è l'energia positiva del

tutto si innamora nelle piste del club quando arriva il pezzo di Damian Force e Jordan Grace, I Feel Love. Beh, non facciamoci ingannare perché comunque è una cover del brano di Donna Summer. Grande reinvenzione per la melodia di Infinity di Guru Josh. E in ex aequo in sesta c'è il DJ Carlito e Simona Sirito con Eco Eco. Se baila!

gente che sale, gente che scende. Questo è il ritmo della Exclusive Dance Chart. E con il back to back che sta per arrivare, ci ritroveremo così sull'Olimpo. Ma subito al numero 5, con la creatività del DJ scozzese Calvin Harris e della band britannica Kasabian, un pezzo solare ed energico in Release the Pressure. E in quarta si viaggia con BBX e Faithless, New Religion.

Siamo senza freni, qui si viaggia in terza, la esclusiva Olimpo. Perde il titolo di più forte, ma si piazza in terza. Meno due posizioni per Mr. Bob Sinclair, la cantante canadese Keisha. Sono impegnatissimi in questo frenetico remake dell'omonima hit degli anni 80 del duo dei Nuciuz. Se baila, groove incalzante, ritmo super danzante, number 3, hai che...

numero 2, un passo dal numero 1, ma certo, ma bravo a Guetta e brava Jennifer Lopez, lei sì che è tornata con queste sonorità puramente dance. Ah, David ha detto Emotion Dance Music, è quello che riusciamo a trasmettere in questa super hit che è Save Me Tonight, number 2.

bella, vi siete davvero divertiti anche in questa seconda parte. Certo, personaggi di spicco come Ralphie Rosario, Damien Ford, Jordan Grace, Calvin Harris, Kasabian, Faithless, Val Sinclair, Kesha, David Guetta, Jennifer Lopez. Ci vi ho già in prima. Alzate il volume.

la nuova numero uno, Ladies and Gentlemen, la firma è duo olandese degli Another, insieme a 54 Ultra, l'artista del New Jersey che va fortissimo. Sonorità nostalgica e una produzione house davvero contemporanea e pulita. Talk to You è la nuova number one della

0: E in questo primo appuntamento di maggio 2026 abbiamo mixato, ballato, vi abbiamo fatto davvero sudare. Beh, state tranquilli, siamo pronti già a ritornare qui con una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Grazie per la fiducia da Maus Mortinolli, il vostro My Jockey. Saluti a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Alla prossima!
1: Sono le 14:58.

Bentrovati, bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Iniziamo con Diuna Greenleaf, che viene da Houston, Texas. Da ragazza si avvicina al gospel grazie ai suoi genitori, sempre più coinvolta comincia ad ascoltare le grandi voci femminili del blues, del rhythm blues, come Coco Taylor, Aretha Franklin, Etta James, che diventano il suo punto di riferimento. Una carriera iniziata dal basso, che col tempo gli ha consentito di sviluppare uno stile deciso e avvincente. Un percorso che gli ha dato i mezzi e gli strumenti per mettere su la Blues Mercy Band, un gruppo strepitoso. I Ain't Blaming è un lavoro interessante, un album completo dal quale non si butta via nulla. Questa è la famosissima Backdoor Man per voi, di una Greenleaf qui a Me and Blues.

0: Louboutin luggage ready, eyeball ready. Your things are sitting by the door in that shoebox.
1: Un'altra grande cantante di fama internazionale è Tornetta Davis, che vanta una carriera costellata di creatività e magia. Il suo album Honest Woman, da lei scritto e prodotto, ha ricevuto il plauso della critica internazionale, tra cui 8 Detroit Music Awards, un Blues Blast Magazine, poi un come miglior album soul blues e un Big City Rhythm and Blues come canzone blues, direi più cool. Questa è la canzone che ha dato il titolo all'album, Honest Woman, Tornetta Davis, qui a Miami.

Un'altra grande artista è Sister Monica Parker, che iniziò a cantare nella sua chiesa battista locale della sua città all'età di 7 anni. Dopo il college, Parker si arruolò nel corpo dei Marines negli Stati Uniti. Una volta terminato lo suo servizio militare, incoraggiata dal suo vicino di casa, Parker iniziò una sua carriera da cantante. Era il 1992, nota per la sua voce da contralto potente, squillante, intrisa di gospel e per la sua interpretazione profondamente emotiva delle canzoni, molte delle quali scritte da lei stessa. La signora Parker ha tenuto la sua ultima esibizione allo Yosit di Oakland. Questa è It's a Shame, It's a Misery, per voi, Sister Monica Parker.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il chitarrista rock inglese Robin Trower è salito alla ribalta quando si è unito ai Procularum, aveva soltanto 22 anni. Dopo 4 anni di successi con la band passò a dirigere il suo power trio, la Robin Trower Band. Tra i molti chitarristi di punta che ha influenzato c'è Robert Fripp, che fu così impressionato dal talento di Trower che prese lezioni di chitarra proprio da lui, pensate. Probabilmente l'album più conosciuto dell'inglese è The Bridge of Sighs, era il 1974. Questo è Somebody Calling, è un estratto da un live registrato negli Stati Uniti. Robin Trower qui a Me and Blues.

Torna Rory Gallagher qui a Me and Blues, che ci lasciò a soli 47 anni di età a Londra. Nonostante il bluesman bianco con la camicia a quadri venga spesso relegato nel dimenticatoio, tanto da essere definito il grande chitarrista di cui non ha mai sentito parlare nessuno, la chitarra della leggenda, il chitarrista della leggenda irlandese, ebbe un fortissimo impatto musicale su altri chitarristi. Il suo virtuosismo assieme alla sua esplosiva grinta sul palco non aveva uguali. Fu lo stesso Jimi Hendrix che, davanti alla domanda cosa si prova ad essere il miglior chitarrista del mondo, rispose un po' ironicamente: cosa ne posso sapere io? Sapete, forse sarebbe meglio chiederlo a Rory Gallagher. Per voi, Rory Gallagher, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Riassumere la carriera di Charlie Munson Wild non è uno scherzo. Originario del Mississippi nel 2010, è stato anche inserito nella Blues Hall of Fame e nel corso degli anni ha collaborato con una lista di artisti tra i più vari e disparati, non per ultimo John Lee Hooker, suo amico intimo e anche testimone di nozze. Un palmarès di tutto rispetto in un'epoca in cui il termine leggendario viene spesso applicato alle pop star che usano l'autotune. In questo caso questo leggendario ci sta proprio a fagiolo, scusate il termine, per lui, perché Charlie Munson Wild è un vero maestro della musica popolare americana classica. Qui per voi, a Me and Blues, Charlie Munson Wild.

Bentrovati, bentrovati amici, questa è la nuova puntata di Mien Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Iniziamo con Duna Greenleaf, che viene da Houston, Texas. Da ragazza si avvicina al gospel grazie ai suoi genitori, sempre più coinvolta comincia ad ascoltare le grandi voci femminili del blues, del rhythm blues, come Coco Taylor, Aretha Franklin, Etta James, che diventano il suo punto di riferimento. Una carriera iniziata dal basso che col tempo gli ha consentito di sviluppare uno stile deciso e avvincente, un percorso che gli ha dato i mezzi e gli strumenti per mettere su la Blues Mercy Band, un gruppo strepitoso. I Ain't Blaming è un lavoro interessante, un album completo dal quale non si butta via nulla. Questa è la famosissima Backdoor Man per voi, di una Greenleaf qui a Mien Blues.

0: mortgage making, I bought that. Your things are sitting by the door in that shoebox.
1: Un'altra grande cantante di fama internazionale è Tornetta Davis, che vanta una carriera costellata di creatività e magia. Il suo album Honest Woman, da lei scritto e prodotto, ha ricevuto il plauso della critica internazionale, tra cui 8 Detroit Music Awards, un Blues Blast Magazine, poi un come miglior album soul blues e un Big City Rhythm and Blues come canzone blues, direi più cool. Questa è la canzone che ha dato il titolo all'album, Honest Woman, Tornetta Davis, qui a Mia Blues.

Un'altra grande artista è Sister Monica Parker, che iniziò a cantare nella sua chiesa battista locale della sua città all'età di 7 anni. Dopo il college, Parker si arruolò nel corpo dei Marines negli Stati Uniti. Una volta terminato il suo servizio militare, incoraggiata dal suo vicino di casa, Parker iniziò una sua carriera da cantante. Era il 1992, nota per la sua voce da contralto potente, squillante, intrisa di gospel e per la sua interpretazione profondamente emotiva delle canzoni, molte delle quali scritte da lei stessa. La signora Parker ha tenuto la sua ultima esibizione allo Yosemite di Oakland. Questa è It's a Shame, It's a Misery, per voi, Sister Monica Parker.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il chitarrista rock inglese Robin Trower è salito alla ribalta quando si è unito ai Procularum, aveva soltanto 22 anni. Dopo 4 anni di successi con la band passò a dirigere il suo power trio, la Robin Trower Band. Tra i molti chitarristi di punta che ha influenzato c'è Robert Fripp, che fu così impressionato dal talento di Trower che prese lezioni di chitarra proprio da lui, pensate. Probabilmente l'album più conosciuto dell'inglese è The Bridge of Sighs, era il 1974. Questo è Somebody Calling, è un estratto da un live registrato negli Stati Uniti. Robin Trower qui a Me and Blues.

con Rory Gallagher qui a Me & Blues, che ci lasciò a soli 47 anni di età a Londra. Nonostante il bluesman bianco con la camicia a quadri venga spesso relegato nel dimenticatoio, tanto da essere definito il grande chitarrista di cui non ha mai sentito parlare nessuno, la chitarra della leggenda, il chitarrista della leggenda irlandese ebbe un fortissimo impatto musicale su altri chitarristi. Il suo virtuosismo assieme alla sua esplosiva grinta sul palco non aveva uguali. Fu lo stesso Jimi Hendrix che, davanti alla domanda cosa si prova ad essere il miglior chitarrista del mondo, rispose un po' ironicamente: cosa ne posso sapere io? Sapete, forse sarebbe meglio chiederlo a Rory Gallagher. Per voi, Rory Gallagher, qui a Me & Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Riassumere la carriera di Charlie Munson Wild non è uno scherzo. Originario del Mississippi nel 2010, è stato anche inserito nella Blues Hall of Fame e nel corso degli anni ha collaborato con una lista di artisti tra i più vari e disparati, non per ultimo John Lee Hooker, suo amico intimo e anche testimone di nozze. Un palmarès di tutto rispetto in un'epoca in cui il termine leggendario viene spesso applicato alle pop star che usano l'autotune. In questo caso questo leggendario ci sta proprio a fagiolo, scusate il termine, per lui, perché Charlie Munson Wild è un vero maestro della musica popolare americana classica. Qui per voi, a Me and Blues, Charlie Munson Wild.

aria, il mondo è ammalato.

Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

0: no, e ridi.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: respiravamo in sincronia nel letto di casa mia. Quando guardiamo il cielo sopra un prato d'erba, penso a un astronauta che guarda la terra e prova nostalgia. È vero, suono polemico, ma per tuo pianto un oceano pacifico. Mi sto mettendo in ridicolo,
1: ma volevo dirti,
0: se canto è perché i giorni passano ma tu non passi mai. I tuoi occhi bluastri sono

Batman in the city, mi sento Bruce Wayne. Tony con classica barberi tartana, mo si mette usare in the game. No pay no gain, chi si sta teggerà mattina sera, piglia da vita per un videogame. Fammi fai ridere, non tiene una faccia chi porta un kill.

Ben ritrovati amiche e amici con un altro appuntamento settimanale con i 10 brani italiani più ascoltati. Iniziamo subito con la numero 10.

0: Ora ascoltiamo la posizione numero 6 dei 10 brani italiani più ascoltati della settimana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

amando a modo mio. Ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore, amore mio.

L'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato

0: Avete ascoltato la classifica italiana, i 10 brani più ascoltati della settimana. Un saluto alla prossima settimana.
1: Sono con la nuova classifica italiana.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterdista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

scelto dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembra più dolce anche la morte.

a scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. I volti vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su lout.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: una bacchetta magica, diventerei una stella, per te bella più bella. Se io potessi avere una bacchetta magica, apprezzerei i miracoli per superare gli ostacoli.
1: Al mixer Fabio Sciollintano.
2: Oh, stai zitto tu, che non sei stato neanche a vedere le cose di casa tua, che non sai un cazzo, nulla sai. Capra, capra, capra, capra.

Fabio Sciollentano.

0: Ciao a tutti, nuova puntata di Next Level, il mondo in cui tutte le hit si elevano ad un livello superiore, con Fabio Amoroso e Mila.
1: Ciao Amoroso.
2: Ciao compare.
0: Oggi una bella puntata piena di ritmo, tech house e di remix. Alla Fabio Amoroso. Partiamo subito con una bella novità, direttamente da Top 100 Tech House di Beatport.

now we're free. Oh, what a joy. Just come on down to 54.

0: Alexa, Fabio Amoroso.
1: Non siete qui per questo!
0: Next Level, ad un livello superiore.

Stephen Purpose e Jack Holway con la voce di Michael Annon. Si chiama Stunner. Il ritmo Fabio Grosso di Next Level, che se volete potete avere anche nel vostro locale live di Cesare. Potete prenotare il vostro private party con il contatto telefonico di WhatsApp 339 859 4059. Arriva

0: io ci ho da lavorare qui, che più piano?
1: Una cosa di
0: chiesa. Una cosa di chiesa, la sai.
1: Ah, una cosa di chiesa,
0: eh. Poi ci proviamo.
2: Ecco, ormai siamo in ballo e dobbiamo continuare a ballare.
3: Next level, ad un livello superiore.

attesa perdutamente di Achille Lauro, remixata da Fabio Amoroso, ancora un work in progress, non ho avuto il tempo di metterci le mani perché sono preso da mille e più remix in questo periodo, e anche delle nuove produzioni che ogni tanto si affacciate sulla Lover Tracks in qualcuno degli shop che vendono le nostre tracce. Magari vi rendete conto che ultimamente tra Fab Dynamics, Howard Duck e Fabio Amoroso stesso

0: Health Maledict.
1: Potenza il vento!
2: Ti prendi per il culo e non hai poteri!
3: Ad un livello superiore.

answers, looking for a rich answer.

con Fabio Amoroso e DJ Franceschino alla Bocca, via Giorgio De Chirico 134 a Roma. Vi aspettiamo perché c'è un mega party da non perdere assolutamente. Fabio Amoroso, DJ Franceschino.

sistemo la rete. Tiro la manta, metto tutto il gioco. Cosa stai cercando? È posto sbagliato. Ti stiamo guardando. Vedo tutto già. Cosa stai cercando? È posto sbagliato. Mi sembra una prostituta.

tutte le tracce di Fabio Amoroso le trovate anche su Spotify, su iTunes e su tutte le piattaforme di ascolto. Non mancate di cercare Fab Dynamics, Howard Duck e tutte le vecchie produzioni, anche quelle su Svilax, perché no? Se avete voglia dell'alta qualità, ci sono anche gli shop online che hanno tutte le tracce che suoniamo anche qui su Next Level. Every time that we free, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you mean, every time that we dance.

0: come Sick Nick. Si chiama Mi Piace e mi piace veramente, perché anche in questo non esisteva remix e ho dovuto inventarlo.
1: Vi avevo promesso un grande successo.
0: Alzate il volume quando c'è Next Level, perché il ritmo è assicurato e anche il movimento della testa col braccio fuori dal finestrino.

Next Level è un programma di livello superiore da ascoltare sempre ad un volume molto sostenuto. Fabio Amoroso in questo momento sta manovrando la console di Next Level.

Ecco, qui ci troviamo in piena zona anni 90 remix. Format Real Originale, firmato Fabio Amoroso e Mila, che se volete potete avere prenotandolo al 339 8594 059 al vostro party.

originale che portiamo nel vostro locale, al vostro private party. Informazioni contattateci al 339-8594-059. Fabio Amoroso e Mila, anni 90 remix. The Real Original Party.

0: smetterà di chiudere.
1: Ma sei matto, guarda che festa!
0: O la piantate o chiamo la polizia.
1: Ah! La chiamo io la polizia ora!
0: Fallo, genio! È tutto nel film!
2: Io ho ripreso un adulto che picchiava un ragazzino.
3: Crying and Discotheque. Alcazar, remixata, viva Cominetti. Oserei dire da Fabio Amoroso, naturalmente. Questa la trovate su YouTube per ora. A molto presto anche sul profilo di Diablomix, quindi su bandcamp.com, in alta qualità in wave. È l'ultima traccia di oggi. Ciao, alla prossima sulla vostra radio preferita con Next Level, il mondo in cui tutte le hit si elevano ad un livello superiore con Fabio Amoroso e

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

rimangono l'alone.

sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su lout.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo.

ribella, ribella, ribella, ribella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero. Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella sul set.

ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.